shate le gore sengwe tsi segametsi ke bo mosetana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mosetana wa marata go lejwa dumela le foko la motse gape le fari ke sa le ke go thomile le tlhole le ntshotshonono tlhatlha matshwanana le di ya go tlhabatsa.